0: que do il minimo, quello che prendo il massimo.
1: Rapivoire sur Trace FM. Rapivoire sur Trace FM. Trace FM, premier